Emo. Emo FM. Kusongo leta calling chin. Mr. Watt Neribe Okwait. Akotolo itanyon. Emo FM. Get a shit nelil. To get nelil. Ninyo tubo.

0: O dile bene di mandare un numero di o era con poi che tende non lo sa mutuo perché ho dimbo di che io faccio di dimbo da me come lavoro con dipende a mo che ti chi ne masawa a mo che ne so che raia a mo che ti dico mo se ne mi chiamo andi di che gli la fa tutto poi chiama i ragazzi che ti dipende a ne che da voglia la sigere gli con di a chi ne parla già quello va metto a mezzo tutto chi deve fare di fare o raia de danni era una lingua non di una lingua di con la tecnica powerful ne a me ora io mi che muoi quando mi metti così che lui è in casa con me tu ma tu si vedi che fa girare cinema no a me mi dirà ne era tonno che le vuoi da come tu quando mi fa ruo a me vuoi dire la che vedi a me vuoi guarda tonno a me vuoi mi vuoi guarda mi vuoi guarda in radio quindi non ti fa che muoi che mi guarda tonno come mi vuoi dire a tu vuoi guarda tonno la che mi vuoi radio powerful ne a me si che te mo ta che cu di mi da sa vanno io di mo si di gure ne ba che parla me di wenda come si come si dio se den a me che mo tra ya che mi dire ta che ti mo ti ti mi di ra ya che do ti mo ya a to come to de jo na men
1: ngai
0: di mi ba che de fara come ra ne bo tu di tu io wa mi di tu di wi ra mo tra de wa mi di ne so ko ti wa ko ti ne ko ti di ko ti che mo di ko ngai ne ro di ti dio a mo li yo me ba na parla me di ko tena ta aga me cha sa konde man gita gen aga me na mo tsa le tangi le bana ndi ni ke le yi ha go wa se le tsa go le yi go ke di fa ngandi o ye ga ya ine ngandi o so mo le nyara sa go mutu go tsene ke ne ke ke di ga ngandi ke no yo o bi tebe den ke go tsera ke yi e po mo tsara sa go go tini e ke ke ka tsa go di bruso di den ka tsa ke ndi go tini ke le ga go jo tswa ngandi e o yo tuno ga a go le le bi o re ka ba di o jundi shi aku ko gara cheli lim ibo di mera cheli lim kutu doke na kalimi ne te
1: angoi ken
0: shi tan ba gara gei ko ko ngale tu tibo ngale tu da ka me digirin tu tibo ni ko ma ngi kwe ngale tu kwe ko jini
1: Gen bunge nebo senet ko kasinyi noton ako ndibore ker kasit nekayai en bunge ori nebo bunge noton ko kakoet kasit en yoton bilishek kachang'ait komi kainenyin ne lenen sin sait age yoton ko nimwa ile mara matom koyai kasit
2: ikochi
1: mandanyin Gerarge kikoyai senet kabisa mara anan ko manda kityo anan ko ng'alal sait age lakini en boisienyin lengen kopanganda ng'alekyik kongen ako kuitos boisie noton nebo bunge nebo senate
2: agenge eng chakukure ranking members nebo bunge nebo senate
1: ranking members
2: mi ako Tieno Kajwang mi ta ak senators ujote jo agenge eng senators mi te barak boisie ni ne kakoyai ui getu boisio ne kapierarge eng bunge nebo senate
1: ui kabisa
2: ami kasaut mwaibika po pinzani kule ndama Cherarge ake Edwin Sifuna ala ko maanyin bunge nebo senate anyway Nairobi City Marathon Toma betushe muto kityo
1: Gingolale nekupa labatea nebo Jumapili Tariki itisabi en wigini toni Betu nebo Jumapili labatea nota nebo muti Nebo Nairobi City Marathon Edition nota nebo muto Kwa gile nji nanyi gia in expressway Agi wangunen kama sananya nebo Uru Pake Nota nguru woi kesire Elfu ushek tamano kitisabi choko wasirike Yobu emoti nweke itisabini Og muti labatea nota nebo genjini tano Og mongile nji 3.5 million Kwa bilindi nebo nanyi Nebo 42 kilometers 42 kilometers kito hausa saa tatu naotan ba asubuhi kitau naotan ku saa kumi na mbili akdaigo shakarta mangumute naotan ba 21 kilometers kitau saa tatu saa ine kitau naotan ba 10 kilometers ak naotan ba saa tano kumiten fundraise kuyaka machivwepe ketu itosi tukulen betu naba Jumapili ngella bata naotan ba Nairobi City Marathon
2: Gegas logo yeke ba radio shek lakini gegas ba radio shek ko mechele waneng star na to ke berta gere ga ge war wet ke berata na ba so ko uru so ko mur wen karone na to ba beta brani ka ge gone doget number muisho doget number muisho ne ba teta ere ke ko gile je tinda 15000 ng choro no ke tang agoni to ne ko offer ne ba let eng te tu tenyo na to ba mwa so yende ke doget number ta ne ba muisho number ta number
1: tisab
2: number

Mo FM kusongo leta ap kolenjin Mr. Watt Neribe Okwet Akotolo itanyon Mo FM Keteshiet nelil Tuget nelil Ninyo tubo.